Caio, la chitarra della scuola. Sempre con la lettera grande, con il spray color frambuesa, para che lo lea l'aere e che de una vez lo sepa. Que te mandan mensajes, quienes te telefonean, y las chicas que te miran, de reojo la banca.